0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da questo.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.

0: Sono le 7:02.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: 6 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Norberto. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno, quando il gatto non c'è i topi ballano, segnala che la presenza di chi rappresenta l'autorità è una garanzia che tutti facciano il proprio dovere. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1797 la Convenzione di Mombello sanciva la fine della Repubblica di Genova, aprendo la strada alla nascita della Repubblica Ligure. Nel 1861 moriva cinquantenne a Torino il politico Camillo Benso, conte di Cavour, una delle figure di rilievo del Risorgimento italiano. Nel 1882 Henry Seeley brevettava il ferro da stiro elettrico, pesava 7 kg. Nel 1933 negli Stati Uniti si inaugurava il primo cinema drive-in. Alla prima proiezione assistevano circa 600 persone. E nel 1944 era il D-Day, il giorno in cui le truppe alleate al comando del generale Dwight Eisenhower sbarcavano in Normandia, da dove avrebbero aperto un secondo fronte nella guerra contro le forze naziste. Nel 1949 George Orwell pubblicava il romanzo 1984, in cui aveva ideato il Grande Fratello, l'entità superiore che spia le vite dei cittadini. Nel 1979 il 21enne Beppe Saronni vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia, secondo posto invece per Francesco Moser. Nel 1984 a Mosca il programmatore Alexei Pazinov ideava il Tetris, diventato uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 2002 il ministro delle Infrastrutture, Pietro Lunardi, annunciava il via alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, con inizio lavori nel 2004, ma il progetto, da 4 milioni e mezzo di euro, sarebbe stato accantonato qualche anno dopo. E nel 2012 primo volo intercontinentale di un aereo a energia solare che, partito da Madrid in Spagna, atterrava a Rabat in Marocco dopo 19 ore. Sono nati il 6 giugno, nel 1599 il pittore Diego Velázquez, nel 1868 l'inventore della macchina da caffè espresso Angelo Moriondo, nel 1896 l'aviatore e politico Italo Balbo, nel 1906 l'attore Paolo Stoppa e nel 1949 il giornalista Paolo Liguori. Nascevano oggi anche l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Antonio D'Amato e l'economista Enrico Giovannini, entrambi nel 1957, la cantante Cristina Scabbia nel 1972, l'attrice Claudia Galanti nel 1981 e la schermitrice oro olimpico Arianna Errigo, nata in questo giorno nel 1988. Era l'ultima segnalazione per il 6 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali, nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Radio Idea.

0: di Trebi Meteo ci attende un fine settimana sostanzialmente all'insegna del bel tempo in Puglia. Non mancheranno infatti ampie zone di sereno sia questo sabato che domenica, magari sì qualche nuvoletta di passaggio di tanto in tanto, ma senza grandi conseguenze. Anche la ventilazione risulterà debole, soprattutto per questo sabato. Domenica torna a farsi sentire un po' di maestrale, soprattutto nel Salento. Chiudo con le temperature, da quel punto di vista si starà bene nel weekend, valori alti ma non altissimi, anzi arriviamo a toccare al massimo i 31-32 gradi, anche qualcosina in meno nelle zone di mare, eppure la notte si dorme bene. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: un bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.

0: www.webfai.it.
1: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni torna in città il circo con una formula completamente rinnovata.

0: dal 6 al 9 giugno 2026 in via Molfetta, area Mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci, uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese, la donna laser e il T-Rex animatronico, numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
1: Radio Idea.

0: Zon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana sostanzialmente all'insegna del bel tempo in Puglia. Non mancheranno infatti ampie zone di sereno, sia questo sabato che domenica, magari sì qualche nuvoletta di passaggio di tanto in tanto, ma senza grandi conseguenze. Anche la ventilazione risulterà debole, soprattutto per questo sabato. Domenica torna a farsi sentire un po' di maestrale, soprattutto nel Salento. Chiudo con le temperature, da quel punto di vista si starà bene nel weekend, valori alti ma non altissimi, anzi arriviamo a toccare al massimo i 31-32 gradi, anche qualcosina in meno nelle zone di mare, eppure la notte si dorme bene. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9:01.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Venerdì 5 giugno, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Bonifacio, vescovo e martire, considerato l'apostolo della Germania. Il sole è sorto alle 5.34 e tramonterà alle 20.44. Il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 5 giugno 1968 a Los Angeles, subito dopo aver vinto le primarie presidenziali della California. Il senatore Robert Bob Kennedy viene ferito a morte a colpi di pistola dal giovane siriano Siram Sinam, fratello minore di JFK. Morirà il giorno successivo, spezzando un'altra grande speranza della politica americana. Nel 1977 negli Stati Uniti viene messo in vendita il primo esemplare di Apple II, il primo PC, una pietra miliare della tecnologia. Si tratta del primo personal computer di successo mondiale, commercializzato su larga scala, completo di monitor a colori e tastiera. Nel 1981 il Centro per il Controllo delle Malattie di Atlanta negli Stati Uniti segnala i primi 5 casi ufficiali di una rara forma di polmonite in pazienti omosessuali. È la prima volta che la medicina documenta ufficialmente l'insorgere di quella che diventerà l'epidemia globale di AIDS. I nati di oggi: nasceva uno dei più grandi poeti e drammaturghi del Novecento, Federico García Lorca, simbolo della letteratura spagnola. Con le sue opere ha cantato l'amore, la passione e la libertà, prima di essere tragicamente fucilato durante la guerra civile. Spegne oggi 77 candeline Ken Follett, lo scrittore britannico rendiscusso del romanzo storico, del thriller, autore dei bestseller mondiale I pilastri della terra, venduto oltre 150 milioni di copie in tutto il mondo. Auguri anche Enrico Ruggeri, cantatore, scrittore e conduttore televisivo milanese, che oggi compie 69 anni, due volte vincitore del Festival di Sanremo, e da decenni una delle anime rock e autoriali, più originali della musica italiana. Ci salutiamo con le parole di uno dei festeggiati di oggi, Ken Follett, perfetto per ricordarci il valore delle nostre scelte. Diceva Ken: il vero coraggio non è non aver paura, ma avere paura e andare avanti lo stesso. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: spazio aereo italiano, un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Radio Idea.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Idea News Magazine.
1: Può sembrare che chi si occupa dei diritti umani viva fuori dal mondo, no? Perché istintivamente, di fronte a determinati fatti, di fronte a determinati eventi, riuscire a rimanere inermi e non seguire quell'onda di odio fomentato in maniera a volte proprio becero, neanche intelligente, è una cosa normale. Beh, non lo è affatto, signori, perché istintivamente il primo moto che si scatena nei pensieri è proprio quello. Ma la Carta Universale dei Diritti Umani è sicuramente un'ancora salda che ti riporta immediatamente con i piedi per terra e a dire: no, io non sarò mai come voi, non diventerò mai come voi, non la penserò mai come voi. Anche di fronte ai fatti più terribili che possono essere raccontati o che possono essere presentati, e ribadisco, fomentati anche in maniera veramente odiosa e cattiva. Io credo, così come insegnava il filosofo umanitario Ron Hubbard, che non esista persona viva che non possa dare vita ad un nuovo inizio, e questo è quello che possiamo fare noi attraverso la conoscenza e attraverso la persistenza. Quindi conoscere la Carta Universale dei Diritti Umani per scoprire che c'è tutta una parte di questi diritti che parla anche di quello che può essere un giudizio, di quello che deve essere ovviamente una giustizia legale, per scoprire che una persona che è un criminale, se è un criminale, va giudicato secondo le leggi dello Stato in cui ha commesso quei crimini. Quindi non è diciamo tutto pane, amore e fantasia nella maniera più assoluta. Ecco perché l'invito rimane sempre lo stesso, quello di conoscere fino in fondo questo documento, perché la conoscenza è ciò che mi fa dire: io non sarò mai come voi, e lo fa dire con come dire, con piena consapevolezza, perché io non vivo fuori da questo mondo, io vivo in questo mondo e ci vivo ogni giorno, e ogni giorno, come tutti quanti noi, vengo, assisto, osservo, ascolto e istintivamente, effettivamente, le prime reazioni potrebbero essere quelle, ma il credere che i diritti umani possano diventare una realtà e non rimanere soltanto un sogno è quel principio, appunto, che mi fa rientrare da questi pensieri e mi fa dire: io non sarò mai come loro. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: i cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: 6 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Norberto. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno, quando il gatto non c'è i topi ballano, segnala che la presenza di chi rappresenta l'autorità è una garanzia che tutti facciano il proprio dovere. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1797 la Convenzione di Mombello sanciva la fine della Repubblica di Genova, aprendo la strada alla nascita della Repubblica Ligure. Nel 1861 moriva cinquantenne a Torino il politico Camillo Benso, conte di Cavour, una delle figure di rilievo del Risorgimento italiano. Nel 1882 Henry Seeley brevettava il ferro da stiro elettrico, pesava 7 kg. Nel 1933 negli Stati Uniti si inaugurava il primo cinema drive-in. Alla prima proiezione assistevano circa 600 persone. E nel 1944 era il D-Day, il giorno in cui le truppe alleate al comando del generale Dwight Eisenhower sbarcavano in Normandia, da dove avrebbero aperto un secondo fronte nella guerra contro le forze naziste. Nel 1949 George Orwell pubblicava il romanzo 1984, in cui aveva ideato il Grande Fratello, l'entità superiore che spia le vite dei cittadini. Nel 1979 il 21enne Beppe Saronni vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia, secondo posto invece per Francesco Moser. Nel 1984 a Mosca il programmatore Alexei Pazinov ideava il Tetris, diventato uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 2002 il ministro delle Infrastrutture, Pietro Lunardi, annunciava il via alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, con inizio lavori nel 2004, ma il progetto, da 4 milioni e mezzo di euro, sarebbe stato accantonato qualche anno dopo. E nel 2012, primo volo intercontinentale di un aereo a energia solare, che, partito da Madrid in Spagna, atterrava a Rabat in Marocco dopo 19 ore. Sono nati il 6 giugno, nel 1599 il pittore Diego Velázquez, nel 1868 l'inventore della macchina da caffè espresso Angelo Moriondo, nel 1896 l'aviatore e politico Italo Balbo, nel 1906 l'attore Paolo Stoppa e nel 1949 il giornalista Paolo Liguori. Nascevano oggi anche l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Antonio D'Amato e l'economista Enrico Giovannini, entrambi nel 1957, la cantante Cristina Scabbia nel 1972, l'attrice Claudia Galanti nel 1981 e la schermitrice oro olimpico Arianna Errigo, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 6 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: un bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
4: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.

0: grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni, torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026, in via Molfetta, area Mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese, la donna laser e il T-Rex animatronico, numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
1: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.
3: Stare

0: di Trebi Meteo ci attende un fine settimana sostanzialmente all'insegna del bel tempo in Puglia. Non mancheranno infatti ampie zone di sereno sia questo sabato che domenica, magari sì qualche nuvoletta di passaggio di tanto in tanto, ma senza grandi conseguenze. Anche la ventilazione risulterà debole, soprattutto per questo sabato. Domenica torna a farsi sentire un po' di maestrale, soprattutto nel Salento. Chiudo con le temperature, da quel punto di vista si starà bene nel weekend, valori alti ma non altissimi, anzi arriviamo a toccare al massimo i 31-32 gradi, anche qualcosina in meno nelle zone di mare, eppure la notte si dorme bene. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

pianeti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.00 e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.00.

0: notifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: Nella verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Radio Idea.

0: Bambina.
1: Sono le 11:59.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino. Oh,

0: un bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
4: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
3: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026 in via Molfetta, area mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese, la donna laser e il T-Rex animatronico. Numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita, a Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
5: Radio Idea.

Aiutami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana sostanzialmente all'insegna del bel tempo in Puglia. Non mancheranno infatti ampie zone di sereno sia questo sabato che domenica, magari sì qualche nuvoletta di passaggio di tanto in tanto, ma senza grandi conseguenze. Anche la ventilazione risulterà debole, soprattutto per questo sabato. Domenica torna a farsi sentire un po' di maestrale, soprattutto nel Salento. Chiudo con le temperature, da quel punto di vista si starà bene nel weekend, valori alti ma non altissimi, anzi arriviamo a toccare al massimo i 31-32 gradi, anche qualcosina in meno nelle zone di mare, eppure la notte si dorme bene. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: sono le 13 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

Radio Idea.

cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu.

0: talk about.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

0: 6 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Norberto. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno, quando il gatto non c'è i topi ballano, segnala che la presenza di chi rappresenta l'autorità è una garanzia che tutti facciano il proprio dovere. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1797 la Convenzione di Mombello sanciva la fine della Repubblica di Genova, aprendo la strada alla nascita della Repubblica Ligure. Nel 1861 moriva cinquantenne a Torino il politico Camillo Benso, conte di Cavour, una delle figure di rilievo del Risorgimento italiano. Nel 1882 Henry Seeley brevettava il ferro da stiro elettrico, pesava 7 kg. Nel 1933 negli Stati Uniti si inaugurava il primo cinema drive-in. Alla prima proiezione assistevano circa 600 persone. E nel 1944 era il D-Day, il giorno in cui le truppe alleate al comando del generale Dwight Eisenhower sbarcavano in Normandia, da dove avrebbero aperto un secondo fronte nella guerra contro le forze naziste. Nel 1949 George Orwell pubblicava il romanzo 1984, in cui aveva ideato il Grande Fratello, l'entità superiore che spia le vite dei cittadini. Nel 1979 il 21enne Beppe Saronni vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia, secondo posto invece per Francesco Moser. Nel 1984 a Mosca il programmatore Alexei Pazinov ideava il Tetris, diventato uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 2002 il ministro delle Infrastrutture, Pietro Lunardi, annunciava il via alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, con inizio lavori nel 2004, ma il progetto, da 4 milioni e mezzo di euro, sarebbe stato accantonato qualche anno dopo. E nel 2012 primo volo intercontinentale di un aereo a energia solare che, partito da Madrid in Spagna, atterrava a Rabat in Marocco dopo 19 ore. Sono nati il 6 giugno, nel 1599 il pittore Diego Velázquez, nel 1868 l'inventore della macchina da caffè espresso Angelo Moriondo, nel 1896 l'aviatore e politico Italo Balbo, nel 1906 l'attore Paolo Stoppa e nel 1949 il giornalista Paolo Liguori. Nascevano oggi anche l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Antonio D'Amato e l'economista Enrico Giovannini, entrambi nel 1957, la cantante Cristina Scabbia nel 1972, l'attrice Claudia Galanti nel 1981 e la schermitrice oro olimpico Arianna Errigo, nata in questo giorno nel 1981. 88. Era l'ultima segnalazione per il 6 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
0: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni, torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026, in via Molfetta, area Mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese, la donna laser e il T-Rex animatronico. Numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
2: Radio Idea.

0: Sono le 15 e un minuto. Ora esatta.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Venerdì 5 giugno, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Bonifacio, vescovo e martire, considerato l'apostolo della Germania. Il sole è sorto alle 5.34 e tramonterà alle 20.44. Il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 5 giugno 1968 a Los Angeles, subito dopo aver vinto le primarie presidenziali della California. Il senatore Robert Bob Kennedy viene ferito a morte a colpi di pistola dal giovane siriano Siram Sinam, fratello minore di JFK. Morirà il giorno successivo, spezzando un'altra grande speranza della politica americana. Nel 1977 negli Stati Uniti viene messo in vendita il primo esemplare di Apple II, il primo PC, una pietra miliare della tecnologia. Si tratta del primo personal computer di successo mondiale, commercializzato su larga scala, completo di monitor a colori e tastiera. Nel 1981 il Centro per il Controllo delle Malattie di Atlanta negli Stati Uniti segnala i primi 5 casi ufficiali di una rara forma di polmonite in pazienti omosessuali. È la prima volta che la medicina documenta ufficialmente l'insorgere di quella che diventerà l'epidemia globale di AIDS. I nati di oggi: nasceva uno dei più grandi poeti e drammaturghi del Novecento, Federico García Lorca, simbolo della letteratura spagnola. Con le sue opere ha cantato l'amore, la passione e la libertà, prima di essere tragicamente fucilato durante la guerra civile. Spegne oggi 77 candeline Ken Follett, lo scrittore britannico reindiscusso del romanzo storico del thriller, autore dei bestseller mondiale I pilastri della terra, venduto oltre 150 milioni di copie in tutto il mondo. Auguri anche Enrico Ruggeri, cantatore, scrittore e conduttore televisivo milanese, che oggi compie 69 anni, due volte vincitore del Festival di Sanremo e da decenni una delle anime rock e autoriali, più originali della musica italiana. Ci salutiamo con le parole di uno dei festeggiati di oggi, Ken Follett, perfetto per ricordarci il valore delle nostre scelte. Diceva Ken: il vero coraggio non è non aver paura, ma avere paura e andare avanti lo stesso. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. Nasce il DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu.

0: dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire. Sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radio Idea.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Puglia, infatti il contesto si manterrà stabile con cieli sereni o con qualche nuvola in più nelle ore serali, specialmente nelle aree interne. Per quanto riguarda la giornata di domenica, l'alta pressione dominerà la scena meteorologica garantendo bel tempo su tutta la regione con prevalenza di sole e con cieli sereni e sgombri da nuvole. Da segnalare solo un po' di vento che si farà sentire specie sulle zone costiere tra pomeriggio e sera. Le temperature massime diurne si manterranno estive e comprese in generale fra i 26 e i 31 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
0: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026, in via Molfetta, area mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese, la donna laser e il T-Rex animatronico. Numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita, a Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
2: Radio Idea.

0: Sono le 17 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
3: Radio Idea.

0: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima

0: prima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale, Bradanica e Adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Radio Idea.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Puglia, infatti il contesto si manterrà stabile con cieli sereni o con qualche nuvola in più nelle ore serali, specialmente nelle aree interne. Per quanto riguarda la giornata di domenica, l'alta pressione dominerà la scena meteorologica garantendo bel tempo su tutta la regione con prevalenza di sole e con cieli sereni e sgombri da nuvole. Da segnalare solo un po' di vento che si farà sentire specie sulle zone costiere tra pomeriggio e sera. Temperature massime diurne si manterranno estive e comprese in generale fra i 26 e i 31 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Ora esatta.
2: Idea News Magazine.
3: Salve, sono Roberto Nuzzo e anche questa settimana in esclusiva per le radio del circuito Airplay vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa sul Telecolor. Buon ascolto.
4: Parliamo del cosiddetto DDL Cieli Blu, il disegno di legge di iniziativa popolare che mira a vietare le attività di geoingegneria all'interno dello spazio aereo italiano. E per capire meglio i contenuti di questo provvedimento abbiamo chiesto l'intervento del maresciallo Roberto Nuzzo.
5: Grazie per l'invito. Cominciamo col dire che gli italiani non ne possono più di questo odioso crimine contro l'umanità. Dopo 4 anni di intensa informazione, grazie a Telecolor, c'è stata già una petizione con 16.000 firme nel 2024, grazie al Comitato Nazionale Moratoria Geoingegneria, già depositata presso il Senato. Poi c'è stata una denuncia penale sporta dal Comune di Francavilla Marittima, giugno del 2025. Oggi un DDL, importante iniziativa che coinvolgerà, dal mio punto di vista, l'intera classe politica e condizionerà i futuri dibattiti politici e le future campagne elettorali. Si tratta di un provvedimento, come ha detto lei, di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71 della nostra Costituzione, su iniziativa dell'avvocato Frida Chialastri del Foro di Milano, denominato Cieli Blu, appunto, che ha bisogno del supporto di almeno 50.000 firme. Ad oggi, 29 maggio, in appena 20 giorni, sono state acquisite più di 27.000 firme, pari al 54%. Questo dato riguarda solo le firme online, mentre per ciò che riguarda banchetti, firme presso i comuni, si dovranno attendere i termini previsti per il 6 novembre. Detto questo, Ted Gunderson è stato un agente speciale, alto funzionario dell'FBI, che ha diretto le sedi di Memphis, Dallas, Los Angeles ed ha indagato su casi ufficiali come Marilyn Monroe e John Kennedy, giusto per rappresentare il calibro del personaggio. Riguardo la geoingegneria, lui il 12 gennaio 2011 ha rilasciato una dichiarazione senza precedenti che ha creato sgomento nell'intero apparato burocratico sia dell'intelligence che appunto dell'establishment, e quando disse: queste scie chimiche sono scarichi mortali, altrimenti note come immondizia aerea. Lui poi è venuto a mancare appena 7 mesi dopo, il 31 luglio 2011, ed ha affermato letteralmente quanto segue. Lui dice: le scie mortali, altrimenti note come scie chimiche, vengono sganciate e spruzzate in tutti gli Stati Uniti, ma anche in Inghilterra, in Scozia, in Irlanda, nel nord Europa. Le ho viste personalmente non solo negli Stati Uniti, ma anche in Messico, in Canada. Gli uccelli stanno morendo in tutto il mondo, i pesci stanno morendo a centinaia di migliaia in tutto il mondo, e questo ha un solo nome: genocidio. Questo è veleno, questo è un omicidio perpetrato dalle Nazioni Unite. Questa componente della nostra società che sta facendo questo deve essere fermata. Conosco personalmente 2 delle località da cui partono gli aerei che scaricano questa immondizia su di noi. E poi fornisce anche degli indizi ben precisi. Lui dice: 4 degli aerei provengono dalla Guardia Nazionale della Lincoln nel Nebraska, mentre altri aerei provengono da Fort Sill in Oklahoma. Ho osservato personalmente questi aerei, i quali erano fermi presso la Guardia Nazionale del Nebraska. Sono aerei enormi, simili a bombardieri, ma la particolarità sta nel fatto che non hanno contrassegni come tutti gli altri aerei, sono bianchi. Ciò che stanno facendo con la geoingegneria è un crimine contro l'umanità, contro il popolo americano. È un crimine che deve essere assolutamente fermato. E dov'è il Congresso in questo momento, il Parlamento? Eppure tutto questo ha un impatto anche sulla popolazione, su di loro, sui loro amici, sui loro familiari, su essi stessi. Che cosa c'è dietro? Perché tacciono? E cosa c'è che non va nei piloti che pilotano questi aerei e scaricano questa schifezza, questo veleno sulle proprie famiglie? Qualcuno deve fare qualcosa. Il Congresso deve farsi avanti. Fermiamoli, attiviamoci. E chiude il suo intervento audio di cui ci sono i video che circolano, e lui poi è morto 7 mesi prima. Politica, governo, Parlamento ed europarlamentari non potranno più ignorare questo abominevole crimine. Dico questo in quanto agli occhi dell'opinione pubblica questo dramma è molto sentito grazie alla consapevolezza che hanno acquisito sulle nostre informazioni che da 4 anni andiamo fornendo in merito appunto alle dannose ricadute sulla nostra salute, sull'ambiente e anche sull'economia.
4: E continueremo a seguire gli sviluppi della vicenda come facciamo già da molto tempo. Nel frattempo, come sempre, la ringraziamo per l'intervento e per essere stato con noi. Grazie mille.
5: Grazie a voi, buon proseguimento, alla prossima.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: un bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
4: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
3: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026 in via Molfetta, area mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese la donna laser e il T-Rex animatronico, numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
5: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

pianeti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto

0: effetto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
3: Radio Idea.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: Nella verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio Idea.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Puglia, infatti il contesto si manterrà stabile con cieli sereni o con qualche nuvola in più nelle ore serali, specialmente nelle aree interne. Per quanto riguarda la giornata di domenica, l'alta pressione dominerà la scena meteorologica garantendo bel tempo su tutta la regione con prevalenza di sole e con cieli sereni e sgombri da nuvole. Da segnalare solo un po' di vento che si farà sentire specie sulle zone costiere tra pomeriggio e sera. Le temperature massime diurne si manterranno estive e comprese in generale fra i 26 e i 31 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.
2: Salida del vuelo con destino a la...

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.
0: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026, in via Molfetta, area mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese, la donna laser e il T-Rex animatronico. Numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita, a Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale, Bradanica e Adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: pianeti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Radio Idea.

ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Nelle prossime ore nulla da segnalare sulla Puglia, infatti il contesto si manterrà stabile con cieli sereni o con qualche nuvola in più nelle ore serali, specialmente nelle aree interne. Per quanto riguarda la giornata di domenica, l'alta pressione dominerà la scena meteorologica garantendo bel tempo su tutta la regione con prevalenza di sole e con cieli sereni e sgombri da nuvole. Da segnalare solo un po' di vento che si farà sentire specie sulle zone costiere tra pomeriggio e sera. Le temperature massime diurne si manterranno estive e comprese in generale fra i 26 e i 31 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.
2: I just love to say it.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
0: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026 in via Molfetta, area mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese la donna laser e il T-Rex animatronico, numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
2: Radio Idea.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: But you're just a boy.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 7 giugno. Ariete, la luna vi rende insoddisfatti, la giornata sarà pesante perché verrete coinvolti in situazioni che vi annoiano. Con il partner siete ai ferri corti. Toro, tutti i rapporti sociali godono del favore delle stelle. La luna vi offre l'occasione giusta per godere della vicinanza di persone a cui tenete tantissimo. Gemelli, un occhio alle spese è doveroso perché l'entusiasmo di questi giorni può farvi commettere qualche sciocchezza. Sarà bene non tirare troppo la corda con il partner. Cancro, luna molto positiva che vi regala una giornata piena di occasioni. Non è escluso un incontro intrigante per le persone sole. Dovete solo evitare gli eccessi alimentari. Leone, l'umore non sarà dei migliori e preferirete starvene per i fatti vostri piuttosto che condividere del tempo con persone che non vi piacciono. L'amore può riservare delle delusioni. Vergine, non siete in forma. Luna e Sole in posizione complicata consigliano di programmare frequenti momenti di relax. Nei prossimi giorni dovrete affrontare parecchie battaglie. Bilancia, il periodo rimane molto teso a causa di Venere dispettosa che impone un cambiamento importante in amore. Dovete scegliere se andare o restare. Scorpione, con tanti pianeti positivi, avete recuperato grinta ed entusiasmo soprattutto sul lavoro. Cercate la compagnia dei vostri cari, vi rilasserete. Sagittario, bisogna avere molta pazienza tra le pareti domestiche, cercate di non esasperare eventuali attriti. La luna consiglia di vivere una giornata tranquilla. Capricorno, oggi avete una bella luna al vostro fianco, la fortuna è dalla vostra parte e presto recupererete anche una buona forma fisica. Non trascurate la famiglia. Acquario, una giornata positiva perché le stelle stanno disegnando per voi un cielo interessante per l'amore. Marte vi costringe a prendere delle decisioni importanti sul lavoro. Pesci, una giornata sprint con la luna nel vostro segno capace di rendervi davvero molto sensuali. La serata riserva bellissime sorprese e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo

già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.